asunnavejain eke, asunnavejain tunne. Supreme Radio. Makihande. Makirate.

A su nave ai ecco, a su nave ai tu. Supreme Radio. Maki Han, Maki Rata. Jim, ha ha,